0: música.
1: Come lo spirito di tuli muka.
2: Banaife! Kalwa binga bisikirise.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: musica.
1: Come lo spirito tuli il muka.
2: Wanaife. Karwa vinga misikirize.
1: Sugar Boy Radio. Ondi. Kumoyo.